0: Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Zimbumalo. Big Zulu. Kupula di tickets ja VIP gadi salona. Ikwale tje tickets ya gago ya general e ka 350 fela. Jona di a go tshagala Ticket Pro.
1: Kirizia Khala Mosan City.
2: O sile, o sale ke ka moshate.

0: Jake di tlale miso o thobele fema le lethabo le joy mathato.
1: Eh, tshe nambi tshe lethabo le joy ila ga mathato.
0: Ka mogo le iga go she sese.
1: Iga bona ka mono studio.
0: Re tshe tsana lwana go ya go sela. Thobele fema, mo shetse botsa bo le boithabisho.

kimata haule teng ke tla kimata ke na khutso wa ga maleti ala lava dudu halala dumela nyi ai ke le dumedisa gape man ke na go ready tabeng re tso ba re tshela pele le yena re tso ga re le boga bosi we bosi.

0: FM.
1: Tsama ka re botsa rena rusha le morao ka.
2: Khutso o ona go matlakala ka moka a di gokagano ja le yago. O no nyaka khutso maleti ya TJO. Eh, o tlo nngwe tsa TikTok, Facebook, Instagram. Eh, di nomoro di gona mo le gona. O ka checka di bena mo na dingwa di le khutso maleti, o check mo fa sona di nomoro. O tla tsiya di nomoro tseo if o nya go re bitsa o re tlang le ropelele mo di direle mego re tlatla.
1: A re botsa ba tsheletsi ba ganyane nyana ka album tsa gago tsone le tsone.
2: Ah, gone jale re mo EP re bitsang Looking Unto Jesus. Ke EP ntshwa e releasitsweng ka di 29 ja May. E gare ya roropa mo dialemoyeng. E dikoshetse ka moka mo EP eo. Ntho e botse gore dingwadile ke yena khutso wa maleti.
1: Ara ba o shale morago kae gape, ba o shale kae morago.
2: Khutso maleti Facebook, khutso maleti Instagram, khutso maleti TikTok. Le tweet
1: mono wa re binisha magetsho re fitha mafellong a lenane ya o ka sona se bopego sana seng go me e re totse ya go sha ya mafelelo felelo ba re go fena go re bine nge go mponinge ke a bine nge
2: ya
1: ya
2: le zombie

0: quella che ha l'eleme le mare, insomma, vili!
1: E si tocca la pelle nel luogo che è cigarette ashes on the floor, per la pelle a momiki e ma pelle rurale.
2: Se non le sono la motiva, con ma cubo, se ne ha mai sciala fare, guarda uno di quelli sì.
3: E quello compra a fanno, con la bambolezza a fanno, con la bambolezza a fanno, con la bambolezza a fanno,
4: arzo come le belle che restano, con le giocano maggiù, mecca, poscara, tra gotto, LFM, con la gobernata, LFM, private, big, x, 167, for the quarter, 0700, and a world, not 1529702240. E la cosa che la fex, uè.
5: Hashtag FM66.
6: I have a dream. Di Sandile Dikhari, man of the match.